0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: I'm tired in the gutter, and all I feel is pain. I don't know why you left me.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Stai vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente Joao Fonseca. Il brasiliano

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
0: Avete ascoltato?

0: presentato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare. È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi da gestire in autonomia e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i

0: entrambi è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente Joao Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Garlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Garlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV.

0: Il capo della Casa Bianca ha criticato il pontefice, sostenendo che qualcuno dovrebbe spiegargli che l'Iran non può dotarsi di un'arma nucleare. Ribadendo la volontà di un accordo con Teheran, Trump ha sottolineato che i negoziati procedono lentamente, ma porteranno comunque a un'intesa che impedirà all'Iran di ottenere l'atomica. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra, rinviando le modifiche proposte al paese per una loro valutazione. Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno effettuato 976 attacchi contro 55 insediamenti nella regione di Zaporizhia, provocando 2 morti e 7 feriti. I raid hanno incluso bombardamenti aerei, artiglieria, droni e lanciarazzi multipli. Le autorità locali segnalano gravi danni a infrastrutture, abitazioni e veicoli. Sono state registrate 92 segnalazioni di distruzioni in tutta la regione. La cronaca ha arrestato il compagno di Emanuela Aiello, madre della bambina morta a Bordighera, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. L'uomo era già in carcere ed era inizialmente indagato per concorso in omicidio preterintenzionale. Anche la madre risulta indagata per lo stesso reato. La procura ipotizza una lunga serie di violenze ai danni della bambina sfociate nella sua morte. In chiusura l'ampia pagina sportiva, partiamo dal calcio. Il Paris Saint-Germain trionfa per la seconda volta di fila in Champions League, battendo l'Arsenal ai rigori dopo l'1-1 tra tempi regolamentari e supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto di Eze Gabriel, che hanno consegnato il trofeo alla squadra di Luis Enrique. L'Arsenal era passato in vantaggio con Havertz, ma Dembélé ha pareggiato su rigore. Il PSG si conferma così campione d'Europa al termine di una finale combattuta, ma poco spettacolare. Tennis, orfana del suo campione, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, l'Italia porta comunque 3 giocatori agli ottavi di finale del Roland Garros. Flavio Cobolli supera in 3 set lo statunitense Lerner Tien. Matteo Berrettini batte l'argentino Francisco Comesagna al super tiebreak dopo una maratona di oltre 5 ore di gioco. In serata il tris firmato da Matteo Arnaldi, anche lui oltre 5 ore in campo e successo al super tiebreak contro il belga Raphaël Collignon. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I'm on the move.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo con l'Iran oppure potrebbero ricorrere all'azione militare, precisando tuttavia di preferire un'intesa diplomatica. In un'intervista a Fox News, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non avere fretta nei negoziati e di ritenere che Washington stia ottenendo gradualmente ciò che vuole. Trump ha ribadito come condizione assoluta la rinuncia di Teheran alle armi nucleari. Secondo il presidente, l'Iran avrebbe mostrato aperture su questo punto. Nuova escalation nel sud del Libano, dove le forze israeliane hanno annunciato operazioni di terra contro infrastrutture attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano ha reso noto che un soldato di 21 anni è morto ieri in un attacco con droni rivendicato dal gruppo sciita, mentre altri 4 militari sono rimasti feriti lievemente. Israele ha fatto sapere che le operazioni potrebbero estendersi ad altre aree. Oltre il 52% degli italiani approfitta del ponte del 2 giugno tra vacanze brevi e gite in giornata grazie al meteo favorevole. Secondo Coldiretti, sono 14,4 milioni le persone in viaggio con almeno un pernottamento e oltre il 90% resta in Italia. La tendenza è quella delle vacanze di prossimità, favorita da rincari, tensioni internazionali e costi elevati dei voli. Il cibo si conferma la principale voce di spesa dei viaggiatori, con un giro d'affari vicino i 3 miliardi di euro. In chiusura il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Rafa Leão al Milan. Nel corso di un'intervista all'emittente portoghese Sport TV, l'attaccante lusitano ha dichiarato di aver dato tutto al club rossonero e di sentirsi pronto a una nuova sfida in un altro campionato. Leão ha ringraziato il Milan per il percorso di crescita vissuto in rossonero, sebbene abbia rinviato ogni decisione sul futuro dopo i mondiali. Dopo 7 stagioni con 291 presenze e 80 gol, il suo addio al Milan appare ormai sempre più scontato. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo con l'Iran oppure potrebbero ricorrere all'azione militare, precisando tuttavia di preferire un'intesa diplomatica. In un'intervista a Fox News, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non avere fretta nei negoziati e di ritenere che Washington stia ottenendo gradualmente ciò che vuole. Trump ha ribadito come condizione assoluta la rinuncia di Teheran alle armi nucleari. Secondo il presidente, l'Iran avrebbe mostrato aperture su questo punto. Nuova escalation nel sud del Libano, dove le forze israeliane hanno annunciato operazioni di terra contro infrastrutture attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano ha reso noto che un soldato di 21 anni è morto ieri in un attacco con droni rivendicato dal gruppo sciita, mentre altri 4 militari sono rimasti feriti lievemente. Israele ha fatto sapere che le operazioni potrebbero estendersi ad altre aree. Oltre il 52% degli italiani approfitta del ponte del 2 giugno tra vacanze brevi e gite in giornata grazie al meteo favorevole. Secondo Coldiretti, sono 14,4 milioni le persone in viaggio con almeno un pernottamento e oltre il 90% resta in Italia. La tendenza è quella delle vacanze di prossimità, favorita da rincari, tensioni internazionali e costi elevati dei voli. Il cibo si conferma la principale voce di spesa dei viaggiatori, con un giro d'affari vicino i 3 miliardi di euro. In chiusura il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Rafa Leão al Milan. Nel corso di un'intervista all'emittente portoghese Sport TV, l'attaccante lusitano ha dichiarato di aver dato tutto al club rossonero e di sentirsi pronto a una nuova sfida in un altro campionato. Leão ha ringraziato il Milan per il percorso di crescita vissuto in rossonero, sebbene abbia rinviato ogni decisione sul futuro dopo i mondiali. Dopo 7 stagioni con 291 presenze e 80 gol, il suo addio al Milan appare ormai sempre più scontato. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico

0: ricco africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo con l'Iran oppure potrebbero ricorrere all'azione militare, precisando tuttavia di preferire un'intesa diplomatica. In un'intervista a Fox News, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non avere fretta nei negoziati e di ritenere che Washington stia ottenendo gradualmente ciò che vuole. Trump ha ribadito come condizione assoluta la rinuncia di Teheran alle armi nucleari. Secondo il presidente, l'Iran avrebbe mostrato aperture su questo punto. Nuova escalation nel sud del Libano, dove le forze israeliane hanno annunciato operazioni di terra contro infrastrutture attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano ha reso noto che un soldato di 21 anni è morto ieri in un attacco con droni rivendicato dal gruppo sciita, mentre altri 4 militari sono rimasti feriti lievemente. Israele ha fatto sapere che le operazioni potrebbero estendersi ad altre aree. Oltre il 52% degli italiani approfitta del ponte del 2 giugno tra vacanze brevi e gite in giornata grazie al meteo favorevole. Secondo Coldiretti, sono 14,4 milioni le persone in viaggio con almeno un pernottamento e oltre il 90% resta in Italia. La tendenza è quella delle vacanze di prossimità, favorita da rincari, tensioni internazionali e costi elevati dei voli. Il cibo si conferma la principale voce di spesa dei viaggiatori, con un giro d'affari vicino ai 3 miliardi di euro. In chiusura il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Rafa Leão al Milan. Nel corso di un'intervista all'emittente portoghese Sport TV, l'attaccante lusitano ha dichiarato di aver dato tutto al club rossonero e di sentirsi pronto a una nuova sfida in un altro campionato. Leão ha ringraziato il Milan per il percorso di crescita vissuto in rossonero, sebbene abbia rinviato ogni decisione sul futuro dopo i mondiali. Dopo 7 stagioni con 291 presenze e 80 gol, il suo addio al Milan appare ormai sempre più scontato. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo con l'Iran oppure potrebbero ricorrere all'azione militare, precisando tuttavia di preferire un'intesa diplomatica. In un'intervista a Fox News, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non avere fretta nei negoziati e di ritenere che Washington stia ottenendo gradualmente ciò che vuole. Trump ha ribadito come condizione assoluta la rinuncia di Teheran alle armi nucleari. Secondo il presidente, l'Iran avrebbe mostrato aperture su questo punto. Nuova escalation nel sud del Libano, dove le forze israeliane hanno annunciato operazioni di terra contro infrastrutture attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano ha reso noto che un soldato di 21 anni è morto ieri in un attacco con droni rivendicato dal gruppo sciita, mentre altri 4 militari sono rimasti feriti lievemente. Israele ha fatto sapere che le operazioni potrebbero estendersi ad altre aree. Oltre il 52% degli italiani approfitta del ponte del 2 giugno tra vacanze brevi e gite in giornata grazie al meteo favorevole. Secondo Coldiretti, sono 14,4 milioni le persone in viaggio con almeno un pernottamento e oltre il 90% resta in Italia. La tendenza è quella delle vacanze di prossimità, favorita da rincari, tensioni internazionali e costi elevati dei voli. Il cibo si conferma la principale voce di spesa dei viaggiatori, con un giro d'affari vicino ai 3 miliardi di euro. In chiusura il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Rafa Leão al Milan. Nel corso di un'intervista all'emittente portoghese Sport TV, l'attaccante lusitano ha dichiarato di aver dato tutto al club rossonero e di sentirsi pronto a una nuova sfida in un altro campionato. Leão ha ringraziato il Milan per il percorso di crescita vissuto in rossonero, sebbene abbia rinviato ogni decisione sul futuro dopo i mondiali. Dopo 7 stagioni con 291 presenze e 80 gol, il suo addio al Milan appare ormai sempre più scontato. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

electronic engineering.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo con l'Iran oppure potrebbero ricorrere all'azione militare, precisando tuttavia di preferire un'intesa diplomatica. In un'intervista a Fox News, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non avere fretta nei negoziati e di ritenere che Washington stia ottenendo gradualmente ciò che vuole. Trump ha ribadito come condizione assoluta la rinuncia di Teheran alle armi nucleari. Secondo il presidente, l'Iran avrebbe mostrato aperture su questo punto. Nuova escalation nel sud del Libano, dove le forze israeliane hanno annunciato operazioni di terra contro infrastrutture attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano ha reso noto che un soldato di 21 anni è morto ieri in un attacco con droni rivendicato dal gruppo sciita, mentre altri 4 militari sono rimasti feriti lievemente. Israele ha fatto sapere che le operazioni potrebbero estendersi ad altre aree. Oltre il 52% degli italiani approfitta del ponte del 2 giugno tra vacanze brevi e gite in giornata grazie al meteo favorevole. Secondo Coldiretti, sono 14,4 milioni le persone in viaggio con almeno un pernottamento e oltre il 90% resta in Italia. La tendenza è quella delle vacanze di prossimità, favorita da rincari, tensioni internazionali e costi elevati dei voli. Il cibo si conferma la principale voce di spesa dei viaggiatori, con un giro d'affari vicino 3 miliardi di euro. In chiusura il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Rafa Leao al Milan. Nel corso di un'intervista all'emittente portoghese Sport TV, l'attaccante lusitano ha dichiarato di aver dato tutto al club rossonero e di sentirsi pronto a una nuova sfida in un altro campionato. Leao ha ringraziato il Milan per il percorso di crescita vissuto in rossonero, sebbene abbia rinviato ogni decisione sul futuro dopo i mondiali. Dopo 7 stagioni con 291 presenze e 80 gol, il suo addio al Milan appare ormai sempre più scontato. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo con l'Iran oppure potrebbero ricorrere all'azione militare, precisando tuttavia di preferire un'intesa diplomatica. In un'intervista a Fox News, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non avere fretta nei negoziati e di ritenere che Washington stia ottenendo gradualmente ciò che vuole. Trump ha ribadito come condizione assoluta la rinuncia di Teheran alle armi nucleari. Secondo il presidente, l'Iran avrebbe mostrato aperture su questo punto. Nuova escalation nel sud del Libano, dove le forze israeliane hanno annunciato operazioni di terra contro infrastrutture attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano ha reso noto che un soldato di 21 anni è morto ieri in un attacco con un drone rivendicato dal gruppo sciita, mentre altri 4 militari sono rimasti feriti lievemente. Israele ha fatto sapere che le operazioni potrebbero estendersi ad altre aree. Oltre il 52% degli italiani approfitta del ponte del 2 giugno tra vacanze brevi e gite in giornata grazie al meteo favorevole. Secondo Coldiretti, sono 14,4 milioni le persone in viaggio con almeno un pernottamento e oltre il 90% resta in Italia. La tendenza è quella delle vacanze di prossimità, favorita da rincari, tensioni internazionali e costi elevati dei voli. Il cibo si conferma la principale voce di spesa dei viaggiatori, con un giro d'affari vicino 3 miliardi di euro. In chiusura il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Rafa Leão al Milan. Nel corso di un'intervista all'emittente portoghese Sport TV, l'attaccante lusitano ha dichiarato di aver dato tutto al club rossonero e di sentirsi pronto a una nuova sfida in un altro campionato. Leão ha ringraziato il Milan per il percorso di crescita vissuto in rossonero, sebbene abbia rinviato ogni decisione sul futuro dopo i mondiali. Dopo 7 stagioni con 291 presenze e 80 gol, il suo addio al Milan appare ormai sempre più scontato. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo

0: con l'Iran oppure potrebbero ricorrere all'azione militare. Ha però precisato di preferire un'intesa diplomatica perché consentirebbe di salvare molte vite. In un'intervista a Fox News, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non avere fretta nei negoziati e di ritenere che Washington stia ottenendo gradualmente ciò che vuole. Andiamo in Libano. Ho ordinato all'IDF di ampliare l'operazione in Libano. Le nostre forze hanno attraversato il Litani, hanno conquistato zone strategiche, hanno occupato la cresta di Beaufort e ora il mio ordine è di rafforzare ed espandere la nostra presa sulle aree che erano sotto il controllo di Hezbollah. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio in ebraico diffuso dal suo ufficio. Torniamo in Italia con la cronaca. Comparirà davanti al giudice domani Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, arrestato ieri per la morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 di febbraio. In mattinata all'interrogatorio di garanzia per lui e la compagna, la madre della bambina, Emanuela Aiello, già in carcere da febbraio. Per entrambi l'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, sulla quale l'inchiesta ancora in corso ha rivelato un quadro di maltrattamenti, abusi e violenze che continuavano da mesi. Ora il calciomercato. L'Inter punta con decisione su Marco Palestra, indicato da Christian Chivu come uno dei principali obiettivi di mercato. L'Atalanta non avrebbe chiuso la trattativa e sarebbe disponibile a discutere un'eventuale cessione con il club campione d'Italia. Nei prossimi giorni è previsto un primo confronto tra i dirigenti delle due società per approfondire l'operazione. I bergamaschi avrebbero già escluso l'inserimento di Davide Frattesi come contropartita per abbassare il costo del cartellino. La valutazione dell'esterno 21enne, grande rivelazione al Cagliari, sarebbe compresa tra i 40 e 50 milioni di euro. Chiudiamo con la MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa al Gran Premio d'Italia al Mugello, prima vittoria in assoluto dell'Aprilia sul circuito, una doppietta considerata la seconda posizione di Jorge Martin. Terzo sul podio Pecco Bagnaia, che batte Ogura in volata, e poi di Gianantonio Acosta Marquez, Raul Fernandez, Aldeguer e Binder. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Etico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Quick!

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità.

0: Gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.